0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
1: with Crosscraft and Claire.
2: Mi le- ma non diciamo che mettiamo il like, like se non me la faccio ma la sai il tempo e lei diciamo il like piace Odger che non
3: conosce se vente plasca con lei
4: bei smentaccio se no o se va o se bene ma te tengo il gol hat
2: io ma non tenere l'impressione lei c'ha fatta se va o se bene ecco se Hayrek David
3: se va o se bene e lei Hayarni
2: ecco te ne
3: faccio ma tanto se flash group ti
2: ma no
5: ma non li ho niente interessato per lui e calo
2: che non commenti like ora da quel video David
3: le femmine io follow io nel certo a Tanis
2: Rai
4: Gel gelle ma men lişu al dayyeb Destelien feya harap
0: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
1: Back tomorrow when you wake up
0: Bay
1: Summer sales are now on at the Plaza in Sliema. Discover the latest fashion, stylish accessories and all your summer must-haves at incredible prices Visit the Plaza today and don't miss out
6: Tatara Bathrooms, where luxury meets energy.

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast with Crosscraft and Claire.
1: Oh, min lettuce man, diciamo in mettiamo like il like, sai, non me la puoi spino, ma la sai, dai, per lei, da come, nel like piace, o il gergero,
2: come... Se vento, plasca con lei.
3: Bei, ti menta se no, o se va, o se va, insieme.
1: O se va, o se va.
3: Ma te te incontri il colhati, io.
1: Ma in attene l'impressione, lei c'ha fatta se va, o se va, ecco, se è Hayrek, David.
2: Se va, o se va, in hai Hayrni.
1: Ecco,
2: ti ne l'impressione. Ma tanto, ma da, se flash group ti hai.
1: Ma naf, ma naf. Ma naf, ma
4: naf, interessat fel weird, è calo.
1: Scrivi un commento, light, ora da quel video, David.
2: Le, femmini, già, you follow your nature to a one.
3: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
5: Back tomorrow when you wake up. Bay. Discover the beauty of framing at our galleries in Taali, San Juan, and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
6: Set sail on an unforgettable adventure.
7: The story has just begun.
6: Leaving her island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
7: Restore the heart of Te Fiti.
6: Moana, now showing at Eden Cinemas.